0: Lucaia, mare, vedeni uni! Tutti chi vuole, ma le mie memory lost chila!
1: Memory lost?
0: Cosa tutto? Chiaro sono te! Ma me chirite bugne, aia, sì, mi vedene, mucu tata poi vedere, aia, mata!
2: Oh my god!
3: Sono pure dottor ne! Dottor Harietam, chi è la dirvane?
4: Hina avevi sindu hanne FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දි ටියුන් කරලා තියාගන්න
5: Evening Drive with Chamit and Charu